0: il palazzo, troppo il mio, ma si arrangerà mio, io vorrei mi maschi, a me una larva, sostenerà, e la spada.
1: Sandra,
0: I'm